0: Tu non studi più. Facendo cosa tu stai? Perché ti agiti così? Se non sai cosa vuoi tu.
1: Professore.
2: Che cos'è? Una finta questa lotta che fate? O forse, o forse come si dice, solo un fuoco di Puglia? Tanto per alleggerirvi un po' da quella noia che che vi sta squagliando, sì?
3: Senti, ma non ci rompere i coglioni.
4: Cazzo vuole questo?
2: Ma sì, lo so.

le solite cazzate, no? Comunque, anche se la vostra non è stata che una finta, sappiate che del buono c'era in quella finta, eh? Ma tutto il resto era finto, sì? Perché nessuno aveva cogliuto il vero senso della lotta. Ma io che sono il re degli ignoranti, eh? Sì, io.

non è soltanto di spazio che avete bisogno, ma del respiro delle pietre con le quali si è interrotto un dialogo antico. Oppure di udire il brontolio di un tuono lontano, o il rumore di un torrente che fa rotolare i sassi. Ecco di cosa avete bisogno. Dell'arte. Dell'arte di tutto ciò che era bello prima che i vostri padri la distruggessero per regalarvi una Ferrari.